wate. Ote. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate. Wate.

0: Ewiase ehu.
1: Right, Fox 97 and I come as eti yenne eye nana ayanta konfo edi nkomo acho se jumade wei yedi suade na yeyi eho atan e ba bansem ma wote ewiase ase eti ewiase na da ho no a wo hu sa ewiase ne sa no enna wotra sa o ewiase a enye me pi ene wom because nipa na wo kogye edro ho no so kogye edro ne firi obi ho tieniye nipa no a wo kogye edro ne wo no ho no ono so kogye firi obi ho ana ono so kogye firi obi ho etinye ono a na ti ho ana edro no se edro ne be woro no ya obi a omo a di wo omo ho dia eno wo ho